0: Io nella vita sono un piatto di più.
1: La fama del WhatsApp aquí se puede hacer viral.
2: Más 56 342 40 5220.
3: Solo mensajes de voz.